0: ziua n-ai?
1: Amule, amule, amule,
2: quel vignani la ken, che tu vigna c'hai qua,
1: per la vigna c'hai qua n'ai, per la vigna c'hai qua n'ai.